Sarah Lawlazim, Serigne Wadane Sougou, di Khalifa Cheikh Djeri Wadane Sougou, Serigne Amadou Sougou, di Seigne Sike Fatou, ci Wadane Dame Babou, ci Makis, Manta Amar, ci Thiès, Cheikh Diarra Babou, Fofé, ci Touba, Cheikh Ndey Amar, ci Amérique, Soxna Aïdem Ben Amar, Mak Sike Fatou, ci Ndar, Serigne Bamba Amar, Momit, di Rak Sike Fatou, ci Mbakis, Soxna Sop Babou, Soxna Lawan Sike Fatou, ci Mbakis, Bouye Amar, di Dom, ci Mbakis, May Amar Dom Sike Fatou ci Mbakis ñam ñep ñoy yeklé Fatou Baye Bara Amar momé nak ñu né aljuma nak demb la Fatou fi ci Dakar denc nañ ko ci bes ba ci Wadane Sougou ñaan gi nak ëlëk ci dimanche ci lañ ko fassé mal fofé ci Mbakis joom ben fukkat grand ben lamone ku ni wax Ibrahima Ngom ci Mbakis mo fi andi tagge bi Serigne Moutakha Mbake Khalifa Général Kolomo ci Touba Aladji Ndongo Gueye ci Dakar Pikine Ikotaf njabotu Aladji Mbake Cham ci Kaolack Mben Gueye di Dom Taw Sike Fatou ci France Cheikh Gueye Dom Sike Fatou ci Dakar Sacré-Cœur Aladji Kot Cham Dom Sike Fatou ci Dakar Pikine Jangana Cham Dom Sike Fatou ci Dakar Parcelaceni Malle Sek Dom Sike Fatou ci Dakar Cité Fadia Loli Gueye Dom Sike Fatou ci Dakar Guédiaway Awa Gueye Dom Sike Fatou Italie ñoy ekle Fatou Adja Fatou Gueye Ñay Bamba Adja Fatou Gueye Ñay Bamba momé nak aljuma ne ko demb la Fatou fi ci Dakar Guédiaway denc nañ ko ci bes ba Touba Bakia ñaan gi ëlëk ci dimanche ci lañ ko fassena mal fi ci Dakar Guédiaway baylay amon na nak joom ñeen fu kat bi mi Fatou Serigne Moustala Amar di Khalifa Gadial Tala Babu momit nek ci mayay Bacci Amar ci Mbacke Bawol Gadde Acce ci Batalak Ami Khoudia ci Gadde Afé Amar Diallé Babu ci Touba Arab Babu ci Touba Ndiaga Matu Amar momit nek ci Amérique Ousmane Sadi ci Dakar Ousmane Amar ci Amérique Modou Amar ci Dakar ñoy ak le Fatou Baye Bar Amar ñu ni Fatou na juma demb fi ci Dakar denc nañ ko ci bes ba ci Wadane Sougou ñaan gi dañ ko amal ëlëk ci dimanche ci fofé ci Mbakis joom ben fi kat ak grom ñett la mon ku ni wax Ibrahima Ngom ci Mbakis mo fi andi tagge bi Serigne Moutakha Mbake Khalifa Général Kolomo ci Touba Aladji Abada Cham ci Dakar fit mi mbollem jabotam jox tagni cham ak jabotu magget jox ci djoubel ayde cham goro Sike Fatou ci Dakar Guédiaway lobe ge goro Sike Fatou ci Dakar Guédiaway isa cham momi di goro Sike Fatou ci Dakar Guédiaway hadim cham goro Sike Fatou ci Kaolack Bassirou ge gola won Sike Fatou ci djoubel modou tal goro Sike Fatou Italie aji buso yalla cham dom Sike Fatou ci Amérique mbollem jabotu baye modou cham siga ñoy ekle Fatou Adja Fatou Gueye Ñay Bamba Adja Fatou Gueye Ñay Bamba momé nak ñu ni Fatou na aljuma ne ko demb fi ci Dakar Guédiaway ñu denc ko it ne ko demb Touba Bakia ñaan gi ëlëk dimanche ci lañ koy amal fi ci Dakar Guédiaway baylay amon na juroom ñeen fukkat Serigne Cheikh Diène Khalifa Serigne Youssou Diène mbollem

Jardin di am ci chaîne nationale Radio Sénégal 95.7 ki len koy defal di Sensei Yapmolo Jardin ëmb solo su bari bu ko kenn outé ci 95.7 bu len ko kenn netal.